0: senza il brando e senza scudo.
1: Servo ad amor che va senza arme e nudo.
0: Della tua prima fama